0: l'olca io vinciura, nella nuscia bruzza spura, se io non mi complac.
1: Când sărmanul, tatăl meu,